certo c'è stata, là c'è una storia molto complicata. Ah, ci va una bella forza per lanciare un pianoforte con